Listen, Alice. Che aspetta mazzi il mondo, poi te si anzi. Che sta al bacchi tutto qua, per riacchè. Che corre aspetta.